sia di sangue di sto domine Gesù Cristo, non mi proviene a te, non diciamo di condannazione, sei pronto a pietà, prositi, adituatamente, mentis et corporis.